0: burlano. Oh, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Oh, è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Oh, è nato burlone, burlone, burlone, come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo.